0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Il popolo unito jamás será vencido.
2: El pueblo.

Irene.

La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni. Now why you wanna go and do that and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that and do that?

Donald Trump annuncia la ripresa degli attacchi contro l'Iran mentre missili di Teheran colpiscono due petroliere emiratine causando morte e 8 feriti. A Parigi nasce una coalizione europea per uno scudo comune contro i missili balistici. Cuba attacca il vertice americano sul terrorismo di estrema sinistra. Nuove polemiche negli Stati Uniti dopo la morte di un colombiano durante un'operazione dell'AIS. Alla Camera arriva la riforma della legge elettorale. Terza ondata di caldo sull'Italia con punte fino a 45 gradi in Sardegna. Nello sport stasera Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran. Attaccheremo stanotte colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
2: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
1: Cuba si scaglia contro il vertice sul terrorismo transnazionale di estrema sinistra convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio. L'Havana accusa Washington di voler giustificare 9 forme di repressione contro le forze progressiste e i movimenti sociali. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha definito la riunione maccartista e basata sulla menzogna. Secondo Cuba l'iniziativa richiama il Plan Condor, il sistema di repressione coordinato dalle dittature militari sudamericane negli anni 70 e 80 con il sostegno degli Stati Uniti contro oppositori e dissidenti politici.
2: L'AIDS torna al centro delle polemiche negli Stati Uniti dopo la seconda vittima in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultimo episodio è avvenuto nel Maine, dove un cittadino colombiano di 26 anni è morto durante una sparatoria. Secondo le autorità, l'uomo rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica. La dinamica dell'accaduto non è però ancora chiara e sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze dell'intervento.
1: Veniamo in Italia. Arriva oggi nell'aula della Camera la riforma della legge elettorale. La maggioranza resta ancora divisa sulla possibilità di introdurre le preferenze. Accordo invece sulla presidenza della Consob. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera alla nomina di Stazzi. All'esame del governo anche il disegno di legge a sicurezza che prevede una nuova stretta contro le violenze delle cosiddette baby gang e dei gruppi di giovani indicati come maranza.
2: Ultima pagina. La terza ondata di calore dell'anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali 2026. Alle 21 scendono in campo Francia e Spagna. Domani sarà invece la volta di Inghilterra-Argentina. Intanto prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.
3: Sono le 6:02.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 15 luglio si festeggia San Bonaventura. Il proverbio del giorno è: non far tempeste, luglio mio, se no il mio vino, addio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, rinnovate le vostre abitudini di vita. È arrivato il momento di occuparvi della vostra quotidianità, cercando di renderla più appagante, anche più vivace. Correggete le consuetudini che a lungo andare potrebbero dimostrarsi nocive e poco vantaggiose.
2: Toro, con Saturno in opposizione sul lavoro si ripresenta la necessità di fare qualche sacrificio che non sempre accoglierete col sorriso sulle labbra. Vi spazientirete perché potrà venirvi chiesto di fare qualche straordinario in più, ma dovrete accettare.
1: Gemelli, non rimandate il programma di un viaggio oppure di svago. Prendete le ferie, se ancora non lo avete fatto, e godetevi i lati piacevoli della vita. Non avete alcun motivo di preoccuparvi per il vostro futuro economico, dunque rilassatevi pure.
2: Cancro, la luna nel segno crea un dialogo rumoroso con diverse stelle. Moderate l'impulsività che potrebbe prendervi in contropiede e crearvi guai. Considerate se il punto di vista di un familiare è veramente inaccettabile o siete voi ad essere intransigenti.
1: Leone, concedetevi maggiore serenità. Avete affrontato gli ultimi avvenimenti con un piglio invidiabile e dovrete avere più sicurezza in voi stessi. Avete accanto le persone amate. È come possedere un asso nella manica che vi fa sfidare qualunque difficoltà.
2: Vergine, c'è qualcuno al lavoro che sta provando a sottrarvi un incarico? State in campana e fatevi supportare da colleghi leali e di maggiore esperienza. Fate le mosse giuste per stare al passo con le richieste del mercato e per realizzare le vostre ambizioni.
1: Bilancia, solo scegliendo un atteggiamento accorto e consapevole risolverete noiose questioni lavorative che vivete come se fossero una spina in un fianco. Non prendete altri impegni finché non avrete sbrogliato la matassa. Aspettate che la situazione si evolva.
2: Scorpione, con Giove in quadratura dal segno del Leone potreste andare incontro a qualche ritardo nei vostri programmi. Cercate di mantenere la calma prima di apporre la firma. Controllate bene i contratti che dovete siglare. All'occorrenza, consultate un esperto.
1: Sagittario, la ricerca di affermazione personale vi farà ottenere le conferme che desiderate da parte di un amico che finora era rimasto sulle sue. Vi libererete dei problemi finanziari finora irrisolti e darete una svolta decisiva alla vostra economia.
2: Capricorno, Plutone nel vostro cielo fa boccacce alla Luna e a Marte nel segno del Cancro. Sarà meglio rimandare un chiarimento con un vostro familiare. Siete troppo nervosi per affrontare un dialogo delicato. Vi farà saltare subito la mosca al naso.
1: Acquario, Giove in opposizione potrebbe creare un momento di tensione con un rappresentante della legge. Occhio a una domanda salata e sgradevole da digerire. Non stancate gli amici chiedendo loro continuamente consigli. Imparate a camminare con le vostre gambe.
2: Pesci, Nettuno nel segno sorride alla Luna in Cancro. Non lamentatevi, avete soltanto bisogno di staccare un po' dal solito tran tran. Nervosismo e pensieri fissi potrebbero essere la conseguenza di una vita troppo ripetitiva, scandita da automatismi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Donald Trump annuncia la ripresa degli attacchi contro l'Iran mentre missili di Teheran colpiscono due petroliere emiratine causando morti e 8 feriti. A Parigi nasce una coalizione europea per uno scudo comune contro i missili balistici. Cuba attacca il vertice americano sul terrorismo di estrema sinistra. Nuove polemiche negli Stati Uniti dopo la morte di un colombiano durante un'operazione dell'AIS. Alla Camera arriva la riforma della legge elettorale. Terza ondata di caldo sull'Italia con punte fino a 45 gradi in Sardegna. Nello sport stasera Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran. Attaccheremo stanotte colpendo tutte le capacità che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato il presidente statunitense, aggiungendo che tra i prossimi obiettivi potrebbe esserci anche l'impianto nucleare di Peacock Mountain. La nuova escalation arriva dopo gli attacchi iraniani contro due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto. Secondo le autorità di Abu Dhabi, i missili hanno provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 8.
2: Kiev è stata colpita anche durante la notte da 2 bombardamenti russi. Intanto a Parigi nasce una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Al progetto aderiscono 9 paesi, tra i quali Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese si svolge anche la parata militare per la festa nazionale. Tra i presenti il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
1: Cuba si scaglia contro il vertice sul terrorismo transnazionale di estrema sinistra convocato dal segretario di Stato americano Marco Rubio. L'Havana accusa Washington di voler giustificare 9 forme di repressione contro le forze progressiste e i movimenti sociali. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha definito la riunione maccartista e basata sulla menzogna. Secondo Cuba l'iniziativa richiama il Plan Condor, il sistema di repressione coordinato dalle dittature militari sudamericane negli anni 70 e 80 con il sostegno degli Stati Uniti contro oppositori e dissidenti politici.
2: L'AIDS torna al centro delle polemiche negli Stati Uniti dopo la seconda vittima in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultimo episodio è avvenuto nel Maine, dove un cittadino colombiano di 26 anni è morto durante una sparatoria. Secondo le autorità, l'uomo rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica. La dinamica dell'accaduto non è però ancora chiara e sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze dell'intervento.
1: Veniamo in Italia. Arriva oggi nell'aula della Camera la riforma della legge elettorale. La maggioranza resta ancora divisa sulla possibilità di introdurre le preferenze. Accordo invece sulla presidenza della Consob. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera alla nomina di Stazzi. All'esame del governo anche il disegno di legge a sicurezza che prevede una nuova stretta contro le violenze delle cosiddette baby gang e dei gruppi di giovani indicati come maranza.
2: Ultima pagina. La terza ondata di calore dell'anno entra nella fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso salgono oggi a 4 e domani diventeranno 7. Entro venerdì sono previste temperature record fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Il caldo estremo interessa anche gran parte del resto d'Europa, con condizioni particolarmente critiche nelle aree urbane e per le fasce più fragili della popolazione.
1: In chiusura lo sport, il calcio. Stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali 2026. Alle 21 scendono in campo Francia e Spagna. Domani sarà invece la volta di Inghilterra-Argentina. Intanto prende il via la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato che da oggi si entra nella fase dell'individuazione del prossimo allenatore azzurro. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 15 luglio si festeggia San Bonaventura. Il proverbio del giorno è non far tempeste, luglio mio, se no il mio vino, addio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, rinnovate le vostre abitudini di vita. È arrivato il momento di occuparvi della vostra quotidianità, cercando di renderla più appagante, anche più vivace. Correggete le consuetudini che a lungo andare potrebbero dimostrarsi nocive e poco vantaggiose.
2: Toro, con Saturno in opposizione sul lavoro si ripresenta la necessità di fare qualche sacrificio che non sempre accoglierete col sorriso sulle labbra. Vi spazientirete perché potrà venirvi chiesto di fare qualche straordinario in più, ma dovrete accettare.
1: Gemelli, non rimandate il programma di un viaggio oppure di svago. Prendete le ferie, se ancora non lo avete fatto, e godetevi i lati piacevoli della vita. Non avete alcun motivo di preoccuparvi per il vostro futuro economico, dunque rilassatevi pure.
2: Cancro, la luna nel segno crea un dialogo rumoroso con diverse stelle. Moderate l'impulsività che potrebbe prendervi in contropiede e crearvi guai. Considerate se il punto di vista di un familiare è veramente inaccettabile o siete voi ad essere intransigenti.
1: Leone, concedetevi maggiore serenità. Avete affrontato gli ultimi avvenimenti con un piglio invidiabile, dovrete avere più sicurezza in voi stessi. Avete accanto le persone amate. È come possedere un asso nella manica che vi fa sfidare qualunque difficoltà.
2: Vergine, c'è qualcuno al lavoro che sta provando a sottrarvi un incarico? State in campana e fatevi supportare da colleghi leali e di maggiore esperienza. Fate le mosse giuste per stare al passo con le richieste del mercato e per realizzare le vostre ambizioni.
1: Bilancia, solo scegliendo un atteggiamento accorto e consapevole risolverete noiosi questioni lavorativi che vivete come se fossero una spina in un fianco. Non prendete altri impegni finché non avrete sbrogliato la matassa. Aspettate che la situazione si evolva.
2: Scorpione, con Giove in quadratura dal segno del Leone potreste andare incontro a qualche ritardo nei vostri programmi. Cercate di mantenere la calma prima di apporre la firma. Controllate bene i contratti che dovete siglare. All'occorrenza consultate un esperto.
1: Sagittario, la ricerca di affermazione personale vi farà ottenere le conferme che desiderate da parte di un amico che finora era rimasto sulle sue. Vi libererete dei problemi finanziari finora irrisolti e darete una svolta decisiva alla vostra economia.
2: Capricorno, Plutone nel vostro cielo fa boccacce alla Luna e a Marte nel segno del Cancro. Sarà meglio rimandare un chiarimento con un vostro familiare. Siete troppo nervosi per affrontare un dialogo delicato. Vi farà saltare subito la mosca al naso.
1: Acquario, Giove in opposizione potrebbe creare un momento di tensione con un rappresentante della legge. Occhio a una domanda salata e sgradevole da digerire. Non stancate gli amici chiedendo loro continuamente consigli. Imparate a camminare con le vostre gambe.
2: Pesci, Nettuno nel segno sorride alla Luna in Cancro. Non lamentatevi, avete soltanto bisogno di staccare un po' dal solito tran tran. Nervosismo e pensieri fissi potrebbero essere la conseguenza di una vita troppo ripetitiva, scandita da automatismi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Torni vicino.
1: Terremoto politico sulla legge elettorale. Franchi tiratori affossano per un solo voto l'emendamento sulle preferenze sostenuto da Giorgia Meloni. Il governo approva la nuova stretta contro violenze e danneggiamenti delle bande giovanili. Donald Trump rinuncia al pedaggio del 20% sullo stretto di Hormuz, ma continuano raid e attacchi nel Golfo. 6 operai morti nell'incendio di un cantiere a Bruxelles. Sale a 4.734 il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Caldo estremo in Italia, ma arrivano anche i temporali. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump fa marcia indietro sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito nello stretto di Hormuz. La tensione nel Golfo resta però altissima, continuano i raid americani contro l'Iran e gli attacchi di Teheran alle petroliere. Durante la notte droni iraniani hanno colpito il Kuwait, mentre in Bahrain sono risuonate le sirene d'allarme. Intanto a Roma prendono il via i colloqui tra Libano e Israele. A Parigi Emmanuel Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées alla presenza di Sergio Mattarella e Volodymyr Zelensky.
2: 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. Le vittime erano rimaste bloccate all'interno di uno degli ascensori coinvolti dalle fiamme. I soccorritori hanno impiegato diverse ore per raggiungere due impianti, entrambi precipitati durante il rogo. E la sindaco della capitale belga ha definito la tragedia il peggiore incidente sul lavoro avvenuto in città negli ultimi 20 anni.
1: Sale a 4.734 il numero delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il nuovo bilancio è stato comunicato dal presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez. I feriti restano 16.740. Sono invece 17.907 le persone rimaste senza casa a causa delle scosse. Il precedente dato ufficiale parlava di 3.899 morti. Proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
2: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi alle 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Per la panchina della nazionale italiana intanto Giovanni Malagò annuncia che si va verso la definizione di una lista ristretta di candidati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:02.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, torniamo insieme in questo mercoledì, ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte il nostro appuntamento dedicato al mondo della tecnologia. Mettetevi pure comodi perché oggi veramente avremo tante news molto importanti da seguire, ci sono anche prodotti nuovi, ne parleremo, state con noi.

Si parla di sicurezza informatica subito, amici, anche perché un campanello d'allarme è arrivato dall'Apple. Signori miei, avete presente nascondi l'email che dovrebbe nascondere il proprio indirizzo, email reale dietro un indirizzo usagetta? Beh, attenzione, è uno degli strumenti di privacy più pubblicizzato da Apple, quello per cui si paga iCloud Plus, ecco, che recentemente è al centro dell'attenzione per il cambio di dominio. Quindi, secondo un ricercatore di sicurezza, però, attenzione, una vulnerabilità permetterebbe di identificare l'indirizzo email originale. Beh, attenzione, perché il ricercatore, un certo Tyler Murphy, dice di aver avvisato già Apple oltre un anno fa di questa cosa, ma il bug non è stato ancora corretto. Murphy, cofondatore di Easy Opt Out, appunto un servizio di rimozione dati, diciamo, dai broker, ha scoperto questa vulnerabilità che permette di collegare un indirizzo nascondi la mia mail all'indirizzo reale dell'utente. E attenzione, Far O4 Media avrebbe testato e verificato che di fatto la vulnerabilità esiste, quindi i dettagli tecnici, diciamo, di questa vulnerabilità non sono stati resi pubblici per evitare che venga sfruttata prima che Apple la corregga. Ma Murphy ha aggiunto che questi siti di ricerca a persone pubblicamente accessibili rendono facile collegare un indirizzo email ad altri dettagli personali, quindi le persone che si affidano, diciamo, a nascondi la mia email per la propria sicurezza potrebbero essere già a rischio. You better come-

Dopo la musica, amici, la nostra puntata che prosegue, perché adesso voglio parlarvi di Apple. La grande novità di questa stagione per il catalogo dovrebbe essere l'iPhone Fold o l'iPhone Ultra. È il telefono pieghevole della mela che potrebbe essere presentato insieme alla gamma iPhone 18 tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, dando quindi immediatamente il via alla fase di preordine, ma debuttare, ecco, sul mercato solo più avanti. Questa è, diciamo così, è prevista una domanda elevata, ma poche unità disponibili nell'ultimo trimestre dell'anno. L'analista Min-Chi Kuo, che è solitamente affidabile per i vari rumor e indiscrezioni di questo tipo, cita già delle fonti interne all'industria secondo le quali il gruppo di Cupertino starebbe incontrando delle difficoltà nel pianificare la produzione del dispositivo. Più nel dettaglio, ecco, anche a causa della sua complessità, l'azienda sarebbe in grado di distribuire solo circa 500.000 unità entro il terzo trimestre, per poi accelerare ad arrivare a 7-8 milioni prima della fine 2026. Beh, sembra in qualche modo destinata quindi a ripetersi un po' la storia vista già nel 2017 con il lancio dell'iPhone X, a suo tempo innovativo, con la dotazione di un pannello OLED su tutta la superficie frontale, il notch e la fotocamera True Depth, che si tratta quindi di cambiamenti importanti sul fronte del design che costringono a rivedere in modo significativo la catena di fornitura e le linee di assemblaggio. Beh, dicevo, come ci si aspetta una domanda elevata per iPhone Fold Ultra, nonostante sia previsto anche un prezzo fino ai $2,500, vedremo se Apple sarà in grado di rendere mainstream questo, diciamo, form factor obiettivo, almeno in parte mancato, degli altri produttori che hanno tentato un po' di fare lo stesso negli ultimi anni.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 15 luglio si festeggia San Bonaventura. Il proverbio del giorno è non far tempeste, luglio mio, se no il mio vino, addio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, rinnovate le vostre abitudini di vita. È arrivato il momento di occuparvi della vostra quotidianità, cercando di renderla più appagante, anche più vivace. Correggete le consuetudini che a lungo andare potrebbero dimostrarsi nocive e poco vantaggiose.
2: Toro, con Saturno in opposizione sul lavoro si ripresenta la necessità di fare qualche sacrificio che non sempre accoglierete col sorriso sulle labbra. Vi spazientirete perché potrà venirvi chiesto di fare qualche straordinario in più, ma dovrete accettare.
1: Gemelli, non rimandate il programma di un viaggio oppure di svago. Prendete le ferie, se ancora non lo avete fatto, e godetevi i lati piacevoli della vita. Non avete alcun motivo di preoccuparvi per il vostro futuro economico, dunque rilassatevi pure.
2: Cancro, la luna nel segno crea un dialogo rumoroso con diverse stelle. Moderate l'impulsività che potrebbe prendervi in contropiede e crearvi guai. Considerate se il punto di vista di un familiare è veramente inaccettabile o siete voi ad essere intransigenti.
1: Leone, concedetevi maggiore serenità. Avete affrontato gli ultimi avvenimenti con un piglio invidiabile, dovrete avere più sicurezza in voi stessi. Avete accanto le persone amate. È come possedere un asso nella manica che vi fa sfidare qualunque difficoltà.
2: Vergine, c'è qualcuno al lavoro che sta provando a sottrarvi un incarico? State in campana e fatevi supportare da colleghi leali e di maggiore esperienza. Fate le mosse giuste per stare al passo con le richieste del mercato e per realizzare le vostre ambizioni.
1: Bilancia, solo scegliendo un atteggiamento accorto e consapevole risolverete noiosi questioni lavorativi che vivete come se fossero una spina in un fianco. Non prendete altri impegni finché non avrete sbrogliato la matassa. Aspettate che la situazione si evolva.
2: Scorpione, con Giove in quadratura dal segno del Leone potreste andare incontro a qualche ritardo nei vostri programmi. Cercate di mantenere la calma prima di apporre la firma. Controllate bene i contratti che dovete siglare. All'occorrenza consultate un esperto.
1: Sagittario, la ricerca di affermazione personale vi farà ottenere le conferme che desiderate da parte di un amico che finora era rimasto sulle sue. Vi libererete dei problemi finanziari finora irrisolti e darete una svolta decisiva alla vostra economia.
2: Capricorno, Plutone nel vostro cielo fa boccacce alla Luna e a Marte nel segno del Cancro. Sarà meglio rimandare un chiarimento con un vostro familiare. Siete troppo nervosi per affrontare un dialogo delicato. Vi farà saltare subito la mosca al naso.
1: Acquario, Giove in opposizione potrebbe creare un momento di tensione con un rappresentante della legge. Occhio a una domanda salata e sgradevole da digerire. Non stancate gli amici chiedendo loro continuamente consigli. Imparate a camminare con le vostre gambe.
2: Pesci, Nettuno nel segno sorride alla Luna in Cancro. Non lamentatevi, avete soltanto bisogno di staccare un po' dal solito tran tran. Nervosismo e pensieri fissi potrebbero essere la conseguenza di una vita troppo ripetitiva, scandita da automatismi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
20: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
20: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
1: E andiamo avanti dopo la musica, perché qui c'è un annoso problema, quello della scarsità delle RAM. Dall'inizio dell'anno Samsung avrebbe aumentato il prezzo delle proprie memorie di oltre il 90%, poi di un ulteriore 50%. Adesso, secondo un report di Yikai, prepara un altro rincaro del 20% nel terzo trimestre del 2026. Il tutto mentre affronta questa class action con l'accusa, insieme a Micron e SK Unix, di avere gonfiato i prezzi coordinando la riduzione dell'offerta. Samsung produce la RAM fissa, i prezzi della RAM, e poi presenta quegli stessi rincari come giustificazione per aumentare il prezzo dei suoi telefoni. Beh, è un paradosso. Apple avrebbe aumentato i prezzi appunto di iPad, MacBook e Apple Watch. Microsoft ha alzato i prezzi del Surface. Xbox ha annunciato l'aumento del prezzo della serie XS dal 1° di agosto. Quindi Samsung stessa cosa, fa salire i prezzi dei Galaxy Z Fold 8 Ultra e Z Flip 8. Beh, tutti quindi tirano in ballo la stessa ragione: la RAM che costa troppo. E la RAM costa troppo perché la domanda dei data center di intelligenza artificiale oramai supera l'offerta, e perché i tre produttori che controllano quasi tutta la produzione mondiale hanno, riorientato la capacità verso la memoria HBM ad alte prestazioni per l'intelligenza artificiale, quindi riducendo un po' l'offerta di RAM tradizionale per i consumatori. Beh, e quindi c'è un doppio ruolo di Samsung, che non è solo un'azienda che subisce la crisi della RAM. Samsung è uno dei tre produttori che, la causa, che secondo la class action, l'orchestra produce le memorie, decide quanto produrne e a chi venderle. Beh, poi aumenta anche i prezzi dei propri dispositivi, perché le memorie, dice che costano troppo.

Andiamo ancora avanti, arrivano i consigli amici in questa puntata. Ebbene sì, se avete un personal computer con Windows 11 e magari siete rimasti a corto di spazio sul disco SSD, beh, la colpa potrebbe essere non vostra. Microsoft ha confermato l'esistenza di un bug che può portar via, non è cosa da poco, fino a 500 giga di memoria interna. Beh, vediamo bene di cosa si tratta ed eventualmente come intervenire per poter risolvere. La prima cosa da fare è aprire le impostazioni, accedere alla voce sistema e poi archiviazione. E a questo punto bisogna concedere al computer il tempo necessario per effettuare un controllo dello storage, che solitamente è di un minuto. E dopodiché, ecco, ci si trova di fronte a una schermata dove compaiono un po' i dati utilizzati, le applicazioni installate, file temporanei, file di sistema. Beh, l'elemento su cui concentrarsi è quello, diciamo, di file di sistema e spazio riservato. Se richiede centinaia di giga, quasi certamente la causa è un bug collegato al file capability accessmanager.db wall, ecco, il cui peso è aumentato in modo anomalo. È relativo alle autorizzazioni che il sistema operativo concede, ad esempio all'utilizzo della webcam, al microfono, della geolocalizzazione e ad altri controlli che sono legati alla privacy. Beh, è sostanzialmente un database con i log relativi ai permessi che di norma non dovrebbe superare qualche mega, ma da una segnalazione che è comparsa su Reddit si apprende che per qualcuno è arrivato addirittura a occupare 513 gigabyte. Quindi, ecco, secondo la redazione del sito Windows Latest, Microsoft è a conoscenza di questo problema e ha l'intenzione di risolverlo con il prossimo patch Tuesday, quello in arrivo per tutti nei prossimi giorni. Il fix quindi si trova già incluso nell'aggiornamento che viene distribuito a fine giugno, quello che tra le altre cose include le funzionalità Point in Time Restore. Beh, quindi attenzione che sta per arrivare, se avete riscontrato questo problema, la pezza, come si dice, la patch.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Tanta bella musica anche oggi, amici che ci ha accompagnato, le notizie molto interessanti come sempre all'interno di queste puntate. Siamo arrivati alla conclusione, ci fermiamo qua per questo mercoledì, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, noi torneremo insieme domani, come sempre vi aspetto qua alla solita ora.
5: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
6: Prima Radio, musica ed informazione.

La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni. La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 15 luglio si festeggia San Bonaventura. Il proverbio del giorno è non far tempeste, luglio mio, se no il mio vino, addio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, rinnovate le vostre abitudini di vita. È arrivato il momento di occuparvi della vostra quotidianità, cercando di renderla più appagante, anche più vivace. Correggete le consuetudini che a lungo andare potrebbero dimostrarsi nocive e poco vantaggiose.
2: Toro, con Saturno in opposizione sul lavoro si ripresenta la necessità di fare qualche sacrificio che non

0: sempre accoglierete col sorriso sulle labbra. Vi spazientirete perché potrà venirvi chiesto di fare qualche straordinario in più, ma dovrete accettare.
1: Gemelli, non rimandate il programma di un viaggio oppure di svago. Prendete le ferie, se ancora non lo avete fatto, e godetevi i lati piacevoli della vita. Non avete alcun motivo di preoccuparvi per il vostro futuro economico, dunque rilassatevi pure.
0: Cancro, la luna nel segno crea un dialogo rumoroso con diverse stelle. Moderate l'impulsività che potrebbe prendervi in contropiede e crearvi guai. Considerate se il punto di vista di un familiare è veramente inaccettabile o siete voi ad essere intransigenti.
1: Leone, concedetevi maggiore serenità. Avete affrontato gli ultimi avvenimenti con un piglio invidiabile e dovrete avere più sicurezza in voi stessi. Avete accanto le persone amate. È come possedere un asso nella manica che vi fa sfidare qualunque difficoltà.
0: Vergine, c'è qualcuno al lavoro che sta provando a sottrarvi un incarico? State in campana e fatevi supportare da colleghi leali e di maggiore esperienza. Fate le mosse giuste per stare al passo con le richieste del mercato e per realizzare le vostre ambizioni.
1: Bilancia, solo scegliendo un atteggiamento accorto e consapevole risolverete noiosi questioni lavorativi che vivete come se fossero una spina in un fianco. Non prendete altri impegni finché non avrete sbrogliato la matassa. Aspettate che la situazione si evolva.
0: Scorpione, con Giove in quadratura dal segno del Leone potreste andare incontro a qualche ritardo nei vostri programmi. Cercate di mantenere la calma prima di apporre la firma. Controllate bene i contratti che dovete siglare. All'occorrenza, consultate un esperto.
1: Sagittario, la ricerca di affermazione personale vi farà ottenere le conferme che desiderate da parte di un amico che finora era rimasto sulle sue. Vi libererete dei problemi finanziari finora irrisolti e darete una svolta decisiva alla vostra economia.
0: Capricorno, Plutone nel vostro cielo fa boccacce alla Luna e a Marte nel segno del Cancro. Sarà meglio rimandare un chiarimento con un vostro familiare. Siete troppo nervosi per affrontare un dialogo delicato. Vi farà saltare subito la mosca al naso.
1: Acquario, Giove in opposizione potrebbe creare un momento di tensione con un rappresentante della legge. Occhio a una domanda salata e sgradevole da digerire. Non stancate gli amici chiedendo loro continuamente consigli. Imparate a camminare con le vostre gambe.
0: Pesci, Nettuno nel segno sorride alla Luna in Cancro. Non lamentatevi, avete soltanto bisogno di staccare un po' dal solito tran tran. Nervosismo e pensieri fissi potrebbero essere la conseguenza di una vita troppo ripetitiva, scandita da automatismi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

terremoto politico sulla legge elettorale, franchi tiratori affossano per un solo voto l'emendamento sulle preferenze sostenuto da Giorgia Meloni. Il governo approva la nuova stretta contro violenze e danneggiamenti delle bande giovanili. Donald Trump rinuncia al pedaggio del 20% sullo stretto di Hormuz, ma continuano raid e attacchi nel Golfo. 6 operai morti nell'incendio di un cantiere a Bruxelles. Sale a 4.734 il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Caldo estremo in Italia, ma arrivano anche i temporali. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e ben trovati ad ascolto dalla redazione. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump fa marcia indietro sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito nello stretto di Hormuz. La tensione nel Golfo resta però altissima, continuano i raid americani contro l'Iran e gli attacchi di Teheran alle petroliere. Durante la notte droni iraniani hanno colpito il Kuwait, mentre in Bahrain sono risuonate le sirene d'allarme. Intanto a Roma prendono il via i colloqui tra Libano e Israele. A Parigi Emmanuel Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sui Champs-Élysées alla presenza di Sergio Mattarella e Volodymyr Zelensky.
2: 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. Le vittime erano rimaste bloccate all'interno di uno degli ascensori coinvolti dalle fiamme. I soccorritori hanno impiegato diverse ore per raggiungere 2 impianti, entrambi precipitati durante il rogo. Il sindaco della capitale belga ha definito la tragedia il peggiore incidente sul lavoro avvenuto in città negli ultimi 20 anni.
1: Sale a 4.734 il numero delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il nuovo bilancio è stato comunicato dal presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez. I feriti restano 16.740. Sono invece 17.907 le persone rimaste senza casa a causa delle scosse. Il precedente dato ufficiale parlava di 3.899 morti. Proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
2: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi alle 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Per la panchina della nazionale italiana intanto Giovanni Malagò annuncia che si va verso la definizione di una lista ristretta di candidati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:04.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 15 luglio si festeggia San Bonaventura. Il proverbio del giorno è non far tempeste, luglio mio, se no il mio vino, addio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, rinnovate le vostre abitudini di vita. È arrivato il momento di occuparvi della vostra quotidianità, cercando di renderla più appagante, anche più vivace. Correggete le consuetudini che a lungo andare potrebbero dimostrarsi nocive e poco vantaggiose.
2: Toro, con Saturno in opposizione sul lavoro si ripresenta la necessità di fare qualche sacrificio che non sempre accoglierete col sorriso sulle labbra. Vi spazientirete perché potrà venirvi chiesto di fare qualche straordinario in più, ma dovrete accettare.
1: Gemelli, non rimandate il programma di un viaggio oppure di svago. Prendete le ferie, se ancora non lo avete fatto, e godetevi i lati piacevoli della vita. Non avete alcun motivo di preoccuparvi per il vostro futuro economico, dunque rilassatevi pure.
2: Cancro, la luna nel segno crea un dialogo rumoroso con diverse stelle. Moderate l'impulsività che potrebbe prendervi in contropiede e crearvi guai. Considerate se il punto di vista di un familiare è veramente inaccettabile o siete voi ad essere intransigenti.
1: Leone, concedetevi maggiore serenità. Avete affrontato gli ultimi avvenimenti con un piglio invidiabile e dovrete avere più sicurezza in voi stessi. Avete accanto le persone amate. È come possedere un asso nella manica che vi fa sfidare qualunque
2: ambizioni.
1: Bilancia, solo scegliendo un atteggiamento accorto e consapevole risolverete noiosi questioni lavorativi che vivete come se fossero una spina in un fianco. Non prendete altri impegni finché non avrete sbrogliato la matassa. Aspettate che la situazione si evolva.
2: Scorpione, con Giove in quadratura dal segno del Leone potreste andare incontro a qualche ritardo nei vostri programmi. Cercate di mantenere la calma prima di apporre la firma. Controllate bene i contratti che dovete siglare. All'occorrenza consultate un esperto.
1: Sagittario, la ricerca di affermazione personale vi farà ottenere le conferme che desiderate da parte di un amico che finora era rimasto sulle sue. Vi libererete dei problemi finanziari finora irrisolti e darete una svolta decisiva alla vostra economia.
2: Capricorno, Plutone nel vostro cielo fa boccacce alla Luna e a Marte nel segno del Cancro. Sarà meglio rimandare un chiarimento con un vostro familiare. Siete troppo nervosi per affrontare un dialogo delicato. Vi farà saltare subito la mosca al naso.
1: Acquario, Giove in opposizione potrebbe creare un momento di tensione con un rappresentante della legge. Occhio a una domanda salata e sgradevole da digerire. Non stancate gli amici chiedendo loro continuamente consigli. Imparate a camminare con le vostre gambe.
2: Pesci, Nettuno nel segno sorride alla Luna in Cancro. Non lamentatevi, avete soltanto bisogno di staccare un po' dal solito tran tran. Nervosismo e pensieri fissi potrebbero essere la conseguenza di una vita troppo ripetitiva, scandita.

0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni. Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DPL sicurezza. Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Teheran avverte che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. L'emergenza caldo verso il picco della terza ondata, record in arrivo anche i temporali. Il sistema Sorrento, i giudici hanno rigettato il patteggiamento a 5 anni di reclusione per l'ex sindaco Massimo Coppola e per il cartomante Raffaele Guida. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni dal servizio della redazione.
2: I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
1: Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia del Ministero dell'Interno. Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane, ed è proprio Hormuz ad essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano ha inoltre reso noto di aver distrutto diverse strutture della quinta flotta americana in Bahrain. Di nuovo in Italia con l'emergenza caldo verso il picco della terza ondata record, il servizio della redazione.
3: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi e dai 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: La cronaca giudiziaria, il sistema Sorrento, i giudici hanno rigettato il patteggiamento a 5 anni di reclusione per l'ex sindaco Massimo Coppola e per il cartomante Raffaele Guida. È stata ritenuta incongrua la pena concordata, ora si procederà con il rito abbreviato. Coppola e Guida sono coinvolti nel primo filone dell'indagine della Guardia di Finanza sul presunto giro di corruzione per gli appalti nella città costiera. Lo sport, il ciclismo, Tadej Pogačar ha vinto anche la decima frazione del Tour de France, conquistando il terzo successo in questa edizione. Dietro di lui Remco Evenepoel a 32 secondi, terzo l'idolo di casa Paul Sexas a 34 secondi. Isaac Del Toro incassa 1 minuto e 31 secondi e perde la maglia bianca in favore di Juan Ayuso. Dodicesimo il lombardo Davide Pinganzoli, primo degli italiani. Alla partenza dopo il giorno di riposo in classifica generale Pogačar aveva un vantaggio di 2 minuti e 42 secondi su Jonas Vingegaard. Il danese ha concluso solo settimo con 44 secondi di distacco e il suo ritardo è salito a 3 minuti e 36 secondi. Terzo Evenepoel a 4 minuti e 6 secondi. Il calcio, ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Robinho Vaz, attaccante della Roma che si è infortunato a Trigoria. Il giocatore ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi verrà stimata in rapporto evoluzione clinica, si prospetta tuttavia uno stop di alcune settimane, salterà dunque la prima parte della preparazione dei giallorossi. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:01. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, ben trovati. Traffico intenso in queste ore lungo le principali arterie della Campania. Sulla tangenziale di Napoli abbiamo incolonnamenti tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, così come ci sono code per traffico intenso anche tra le uscite Vomero e Capodimonte verso Capodichino. Traffico congestionato sull'autosole, attenzione con le code registrate a partire da Casoria fino a San Giovanni a Teduccio. Incolonnamenti sull'asse mediano tra Sant'Antimo e Arzano nelle due direzioni. Poi sulla provincia dei Ponti della Valle abbiamo incolonnamenti per lavori in corso tra Giuliano in Campania e Lusciano in direzione di Caserta. Passiamo sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno. Fino alle ore 12.30 circa chiusa l'uscita di San Giorgio a Cremano, via delle Repubbliche Marinare per le provenienze da Napoli. Sulla Sorrentina code per traffico molto intenso da Castellammare a Torre Annunziata. Poi sul raccordo Salerno-Avellino abbiamo rallentamenti con possibili code nelle due direzioni tra Solofre e Serino. Vi sono dei lavori. Sulla 2 del Mediterraneo code da Baron Onissi al nodo autostradale di Salerno, poi sulla tangenziale di Salerno incolonamenti a partire da Torrione Sala Bagnano fino allo svincolo di San Leonardo in direzione quindi di Ponte Cagnano. Ancora in provincia di Salerno sulla variante della statale 18 Tirrena Inferiore incolonnamenti per lavori nelle due direzioni tra Corticelle e l'uscita di Perito. Infine i lavori sono in programma questa notte sulla Napoli Canosa Bari dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Grotta Minarda e Candela in direzione di Bari. Il termine dei lavori è previsto per le 6 di domani mattina. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 15 luglio si festeggia San Bonaventura. Il proverbio del giorno è non far tempeste, luglio mio, se no il mio vino, addio. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, rinnovate le vostre abitudini di vita. È arrivato il momento di occuparvi della vostra quotidianità, cercando di renderla più appagante, anche più vivace. Correggete le consuetudini che a lungo andare potrebbero dimostrarsi nocive e poco vantaggiose.
2: Toro, con Saturno in opposizione sul lavoro si ripresenta la necessità di fare qualche sacrificio che non sempre accoglierete col sorriso sulle labbra. Vi spazientirete perché potrà venirvi chiesto di fare qualche straordinario in più, ma dovrete accettare.
1: Gemelli, non rimandate il programma di un viaggio oppure di svago. Prendete le ferie, se ancora non lo avete fatto, e godetevi i lati piacevoli della vita. Non avete alcun motivo di preoccuparvi per il vostro futuro economico, dunque rilassatevi pure.
2: Cancro, la luna nel segno crea un dialogo rumoroso con diverse stelle. Moderate l'impulsività che potrebbe prendervi in contropiede e crearvi guai. Considerate se il punto di vista di un familiare è veramente inaccettabile o siete voi ad essere intransigenti.
1: Leone, concedetevi maggiore serenità. Avete affrontato gli ultimi avvenimenti con un piglio invidiabile e dovrete avere più sicurezza in voi stessi. Avete accanto le persone amate. È come possedere un asso nella manica che vi fa sfidare qualunque difficoltà.
2: Vergine, c'è qualcuno al lavoro che sta provando a sottrarvi un incarico? State in campana e fatevi supportare da colleghi leali e di maggiore esperienza. Fate le mosse giuste per stare al passo con le richieste del mercato e per realizzare le vostre ambizioni.
1: Bilancia, solo scegliendo un atteggiamento accorto e consapevole risolverete noiose questioni lavorative che vivete come se fossero una spina in un fianco. Non prendete altri impegni finché non avrete sbrogliato la matassa. Aspettate che la situazione si evolva.
2: Scorpione, con Giove in quadratura dal segno del Leone potreste andare incontro a qualche ritardo nei vostri programmi. Cercate di mantenere la calma prima di apporre la firma. Controllate bene i contratti che dovete siglare. All'occorrenza consultate un esperto.
1: Sagittario, la ricerca di affermazione personale vi farà ottenere le conferme che desiderate da parte di un amico che finora era rimasto sulle sue. Vi libererete dei problemi finanziari finora irrisolti e darete una svolta decisiva alla vostra economia.
2: Capricorno, Plutone nel vostro cielo fa boccacce alla Luna e a Marte nel segno del Cancro. Sarà meglio rimandare un chiarimento con un vostro familiare. Siete troppo nervosi per affrontare un dialogo delicato. Vi farà saltare subito la mosca al naso.
1: Acquario, Giove in opposizione potrebbe creare un momento di tensione con un rappresentante della legge. Occhio a una domanda salata e sgradevole da digerire. Non stancate gli amici chiedendo loro continuamente consigli. Imparate a camminare con le vostre gambe.
2: Pesci, Nettuno nel segno sorride alla Luna in Cancro. Non lamentatevi, avete soltanto bisogno di staccare un po' dal solito tran tran. Nervosismo e pensieri fissi potrebbero essere la conseguenza

0: di una vita troppo ripetitiva, scandita da automatismi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
0: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
11: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Guerra nel Golfo, nuovi attacchi americani nella notte sull'Iran che reagisce attaccando le basi americane nei paesi limitrofi. Sale 4.734 il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Tragedia nel cuore d'Europa, incendio in pieno centro a Bruxelles, nel cantiere di un palazzo, 6 le vittime. Negli Stati Uniti un uomo è morto mentre tentava di sfuggire ad alcuni agenti dell'ICE, l'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana in Florida. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla guerra nel Golfo, nuovi attacchi americani nella notte sull'Iran che reagisce attaccando le basi americane nei paesi limitrofi, ma c'è di più, il servizio della redazione.
2: Donald Trump fa marcia indietro sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito nello stretto di Hormuz. La tensione nel Golfo resta però altissima, continuano i raid americani contro l'Iran e gli attacchi di Teheran alle petroliere. Durante la notte droni iraniani hanno colpito il Kuwait, mentre in Bahrain sono risuonate le sirene d'allarme.
1: Sale a 4.734 il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso, lo ha reso noto il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, aggiornando i dati ufficiali sulla tragedia. Rimane invariato a 16.740 il numero dei feriti, mentre sono ancora 17.907 le persone rimaste senza abitazione a causa delle scosse. Le autorità proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati. Tragedia nel cuore d'Europa, incendio in pieno centro ieri a Bruxelles, nel cantiere di un palazzo, il servizio della redazione.
3: 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato nel cantiere della torre Oxy nel centro di Bruxelles. Le vittime erano rimaste bloccate all'interno di uno degli ascensori coinvolti dalle fiamme. I soccorritori hanno impiegato diverse ore per raggiungere due impianti, entrambi precipitati durante il rogo. Il sindaco della capitale belga ha definito la tragedia il peggiore incidente sul lavoro avvenuto in città negli ultimi 20 anni.
1: Negli Stati Uniti un uomo è morto mentre tentava di sfuggire da alcuni agenti dell'ICE, l'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza delle frontiere e del controllo sull'immigrazione americana in Florida. Secondo una prima ricostruzione, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite dagli agenti e una di queste, nel tentativo di far perdere le sue tracce, ha attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria di un tir che proprio in quel momento stava passando. In Italia Colacronaca ha chiesto di poter patteggiare in secondo grado con l'istituto del cosiddetto concordato in appello. Luca Lucci, ormai ex leader ultra milanista, finito in carcere assieme ad altri ultra, compresi i capi della curva nord interista, nel maxi blitz del settembre 2024 coordinato dalla DDA di Milano con indagini di polizia e guardia di finanza. Con l'istanza, che ha avuto l'ok della procura generale, chiede di essere condannato ad una pena complessiva finale di 8 anni con uno sconto di 2 in pratica rispetto ai 10 anni di reclusione del primo grado emerso dalla prima udienza del processo davanti alla terza sezione della Corte d'Appello nel filone principale, con rito abbreviato scaturito dalla maxi indagine doppia curva. Lo sport, il calciomercato, altro acquisto per la Fiorentina che da ieri ha iniziato la preparazione al Viola Park. Si tratta del difensore Victor Valdepenas, classe 2006, proveniente dal Real Madrid dove è cresciuto, operazione da circa 8 milioni di euro con il club spagnolo che manterrà il 50% sulla futura rivendita insieme al diritto di recompra. Nel contratto, in attesa dell'ufficialità, è stata inserita una clausola rescissoria da 60 milioni per Valdepenas e pronto un accordo di 5 anni. Nel frattempo il club viola continua a monitorare il centrocampista ivoriano del Trabzonspor, Christinao Olai, 20 anni compiuti lo scorso aprile. La Lazio continua a lavorare al centro sportivo di Formello, dove lunedì è iniziato ufficialmente il ritiro precampionato della squadra di Gattuso. Ancora una doppia seduta per la squadra, alla quale non ha preso parte, oltre agli infortunati Isaksen, Cataldi e Furlanetto, anche Patrick, che, come riporta un comunicato della società, è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato con le sue condizioni, che saranno rivalutate nei prossimi giorni. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:03.
5: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

naturalistic space where movement

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
14: No.
13: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Giardia di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla Premier Giorgia Meloni. Sicurezza via libera in Consiglio dei Ministri al cosiddetto DDL antimaranza. In Umbria potrebbero avere un'origine dolosa i roghi divampati all'interno del territorio del parco regionale del Monte Cucco. Tra il pomeriggio e la serata di ieri, forti temporali con piogge intense, grandine, raffiche di vento hanno attraversato l'Alto Adige. E poi lo sport, tra poco.

0: Uta.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla Premier Giorgia Meloni. L'emendamento non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti nei conti, a spanne che si fanno nei campanelli e la caccia ai franchi tiratori che parte immediatamente mentre le opposizioni brindano e chiedono immediate dimissioni. Con una coda notturna delle opposizioni che occupano l'aula e chiedono la sospensione dei lavori per il filmato dei Vannacciani che filmano il loro voto segreto per evitare l'accusa di essere franchi tiratori, e mentre Roberto Giachetti viene espulso per aver sfidato la presidenza, puntano il dito contro il deputato di Futuro Nazionale Domenico Furgiuele che in aula avrebbe pronunciato il nome di Hitler. Sicurezza, via libera in Consiglio dei Ministri al cosiddetto DDL antimaranza. Il servizio della redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
2: L'emergenza caldo si lega a quella degli incendi in Umbria. Potrebbero avere un'origine dolosa i roghi divampati all'interno del territorio del parco regionale del Monte Cucco. A quanto accertato, infatti, sarebbero partiti praticamente in contemporanea da due punti opposti della montagna, entrambi dai margini della stessa strada. I due incendi si sono sviluppati in zone particolarmente impervie e difficili da raggiungere via terra, localizzati nelle aree sovrastanti i comuni di Costa Ciaro e di Scheggia e Pascelupo. Venerdì scorso le fiamme avevano bruciato una trentina di ettari di pascolo e area boscata nella zona di Sigillo, un altro incendio boschivo anche nei giorni precedenti a Scheggia. Tra il pomeriggio e la serata di ieri, forti temporali con piogge intense, grandine e raffiche di vento hanno attraversato l'Alto Adige. Un albero di grandi dimensioni è caduto su un bus nel Meranese. Il mezzo è stato danneggiato, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per l'autista e i passeggeri. Lo sport, il calcio e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026. Il servizio della redazione.
4: La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina.
2: Cliconi ha assegnato il collare d'oro al merito sportivo al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano su proposta della Commissione Benemerenze Sportive. Il collare d'oro al merito sportivo rappresenta la massima onorificenza dello sport italiano ed è conferito agli atleti italiani che conseguono risultati di particolare prestigio, ai dirigenti sportivi che abbiano onorato lo sport italiano, alle società sportive in attività con almeno 100 anni di storia alle spalle, i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale. L'assegnazione del collare d'oro al presidente Manfredi rappresenta un prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto alla guida della Federazione Italiana Pallavolo e per gli straordinari risultati ottenuti all'interno del movimento pallavolistico italiano negli ultimi anni. Abbiamo terminato.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Sono le 11:04.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

e la Spagna la prima finalista dei mondiali 2026. Il calciomercato, altro acquisto per la Fiorentina che da lunedì ha iniziato la preparazione al Viola Park. Si tratta del difensore Victor Valdepenas, classe 2006, proveniente dal Real Madrid, dove è cresciuto. La Lazio continua a lavorare al centro sportivo di Formello, dove lunedì è iniziato ufficialmente il ritiro precampionato della squadra di Gattuso. Ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Robinho Vaz, attaccante della Roma, che si è infortunato ieri a Trigoria. Il ciclismo, Tadej Pogačar ha vinto anche la decima frazione del Tour de France, conquistando il terzo successo in questa edizione. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026. Il servizio della redazione.
2: La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina.
1: Il calcio mercato, altro acquisto per la Fiorentina che da lunedì ha iniziato la preparazione. Il Viola Park, si tratta del difensore Victor Valdepenas, classe 2006, proveniente dal Real Madrid, dove è cresciuto, operazione da circa 8 milioni di euro con il club spagnolo che manterrà il 50% sulla futura rivendita insieme al diritto di ricompra. Nel contratto, in attesa dell'ufficialità, è stata inserita una clausola rescissoria da 60 milioni per Valdepenas e pronto un accordo di 5 anni. Nel frattempo il club viola continua a monitorare il centrocampista ivoriano del Trabzonspor, Christ Inau Oulai, 20 anni compiuti lo scorso aprile. La Lazio continua a lavorare al centro sportivo di Formello, dove lunedì è iniziato ufficialmente il ritiro precampionato della squadra di Gattuso. Ancora una doppia seduta per la squadra, la quale non ha preso parte, oltre agli infortunati Isaksen, Cataldi e Furlanetto, anche Patrick, che, come riporta un comunicato della società, è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato con le sue condizioni che saranno rivalutate nei prossimi giorni. Ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Robinho Vaz, attaccante della Roma, che si è infortunato a Trigoria. Il giocatore ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale al ginocchio destro. La prognosi verrà stimata in rapporto all'evoluzione clinica. Si sospetta tuttavia uno stop di alcune settimane. Salterà dunque la prima parte della preparazione dei giallorossi. Il ciclismo, Tadej Pogačar ha vinto anche la decima frazione del Tour de France, conquistando il terzo successo in questa edizione. Dietro di lui Remco Evenepoel a 32 secondi, terzo l'idolo di casa Paul Sexas a 34 secondi. Isaac Del Toro incassa 1 minuto e 31 secondi e perde la maglia bianca in favore di Juan Ayuso. Dodicesimo il lombardo Davide Piganzoli, primo degli italiani. Alla partenza, dopo il giorno di riposo in classifica generale, Pogačar aveva un vantaggio di 2 primi e 42 secondi su Jonas Vingegaard. Il danese ha concluso solo settimo con 44 secondi di distacco ed il suo ritardo è salito a 3 minuti e 36, terzo Evenepoel a 4 minuti e 6 secondi. Il CONI ha assegnato il collare d'oro al merito sportivo al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano su proposta della Commissione Benemerenze Sportive. Il collare d'oro al merito sportivo rappresenta la massima onorificenza dello sport italiano ed è conferito agli atleti italiani che conseguono risultati di particolare prestigio, ai dirigenti sportivi che abbiano onorato lo sport italiano, alle società sportive in attività con almeno 100 anni di storia alle spalle, i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale. L'assegnazione del collare d'oro al presidente Manfredi rappresenta un prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto alla guida della Federazione Italiana Pallavolo e per gli straordinari risultati ottenuti dall'intero movimento pallavolistico italiano negli ultimi anni. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12 e 2 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: solo dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: freedom.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.
18: Prima spot.
19: La tua giornata sarà pesante come al solito?
20: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
19: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
20: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
19: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
20: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
19: Ampio parcheggio custodito.
21: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
22: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
21: FM World, powered by 22HBG.
23: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
24: Pronto? Chi parla?
23: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
25: Udite, udite, signore e signori!
23: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
26: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
23: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Aggressione all'ospedale Cardarelli. Un paziente tenta di strangolare un'operatrice sanitaria. Procura e Comune di Napoli insieme per accelerare le demolizioni degli immobili abusivi. Trovato il cadavere di un uomo tra gli scogli del lungomare di Napoli. Dopo quasi 30 anni riapre ad Ercolano la casa del mobilio carbonizzato. Questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura e la Spagna prima finalista dei mondiali 2026. Il servizio della redazione.
2: La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina.
1: Il calcio mercato, altro acquisto per la Fiorentina che da lunedì ha iniziato la preparazione. Il Viola Park, si tratta del difensore Victor Valdepenas, classe 2006, proveniente dal Real Madrid, dove è cresciuto, operazione da circa 8 milioni di euro con il club spagnolo che manterrà il 50% sulla futura rivendita insieme al diritto di ricompra. Nel contratto, in attesa dell'ufficialità, è stata inserita una clausola rescissoria da 60 milioni per Valdepenas. Sei pronto un accordo di 5 anni. Nel frattempo il club viola continua a monitorare il centrocampista ivoriano del Trabzonspor, Christ Inau Oulai, 20 anni compiuti lo scorso aprile. La Lazio continua a lavorare al centro sportivo di Formello, dove lunedì è iniziato ufficialmente il ritiro precampionato della squadra di Gattuso. Ancora una doppia seduta per la squadra, la quale non ha preso parte, oltre agli infortunati Isaksen, Cataldi e Furlanetto, anche Patrick che, come riporta un comunicato della società, è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato con le sue condizioni che saranno rivalutate nei prossimi giorni. Ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Robinho Vaz, attaccante della Roma, che si è infortunato a Trigoria. Il giocatore ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale al ginocchio destro. La prognosi verrà stimata in rapporto all'evoluzione clinica. Si sospetta tuttavia uno stop di alcune settimane, salterà dunque la prima parte della preparazione dei giallorossi. Il ciclismo, Tadej Pogačar ha vinto anche la decima frazione del Tour de France, conquistando il terzo successo in questa edizione. Dietro di lui Remco Evenepoel a 32 secondi, terzo l'idolo di casa Paul Sexas a 34 secondi. Isaac Del Toro incassa 1 minuto e 31 secondi e perde la maglia bianca in favore di Juan Ayuso. Dodicesimo il lombardo Davide Piganzoli, primo degli italiani. Alla partenza, dopo il giorno di riposo in classifica generale, Pogačar aveva un vantaggio di 2 primi e 42 secondi su Jonas Vingegaard. Il danese ha concluso solo settimo con 44 secondi di distacco ed il suo ritardo è salito a 3 minuti e 36. Terzo Evenepoel a 4 minuti e 6 secondi. Il CONI ha assegnato il collare d'oro al merito sportivo al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano su proposta della Commissione Benemerenze Sportive. Il collare d'oro al merito sportivo rappresenta la massima onorificenza dello sport italiano ed è conferito agli atleti italiani che conseguono risultati di particolare prestigio, ai dirigenti sportivi che abbiano onorato lo sport italiano, alle società sportive in attività con almeno 100 anni di storia alle spalle, i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale. L'assegnazione del collare d'oro al presidente Manfredi rappresenta un prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto alla guida della Federazione Italiana Pallavolo e per gli straordinari risultati ottenuti dall'intero movimento pallavolistico italiano negli ultimi anni. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13 e 2 minuti. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima radio a costi accessibili. Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

L'emergenza caldo verso il picco della terza ondata record in arrivo anche i temporali, legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni. Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. A Gibilterra si fa la storia, cade l'ultimo muro con la Spagna, indagato il trapper Sacchi, accusato di aver picchiato due ragazzi ebrei. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. L'emergenza caldo in apertura verso il picco della terza ondata, record in arrivo anche temporali il servizio della redazione.
2: Aumentano caldo e afa sull'Italia, in alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi alle 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: Tra il pomeriggio e la serata di ieri, forti temporali con piogge intense, grandinate, raffiche di vento hanno attraversato l'Alto Adige. Un albero di grandi dimensioni è caduto su un bus nel Meranese. Il mezzo è stato danneggiato, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per l'autista e i passeggeri. Legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni, il servizio della redazione.
3: I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
1: Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno. A Gibilterra si fa la storia, cade l'ultimo muro con la Spagna. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, che ha annunciato la firma formale a Bruxelles dopo il via libera all'intesa tra l'Unione Europea e il Regno Unito sullo status post-Brexit di Gibilterra. L'accordo porta all'eliminazione dell'ultimo confine terrestre tra il territorio iberico e la rocca, che resisteva da quando la Spagna cedette il territorio alla Gran Bretagna nel 1713. Di nuovo in Italia con la cronaca, minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso, con questa accusa che il trapper Sacchi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani. Operazione antidroga nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino, dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno sottratto alla disponibilità dei detenuti circa 500 grammi di sostanze stupefacenti. Lo rende noto l'USPP, l'Unione Sindacale Polizia Penitenziaria, con una nota del delegato regionale Maurizio Repola. Il sequestro è avvenuto durante una serie di controlli. Ancora una volta i nostri agenti dimostrano grande professionalità e attenzione, dichiara Repola, circa 500 grammi di droga in meno nelle strade e dentro il carcere. Ultima pagina in chiusura, salgono ancora i prezzi dei carburanti sulla scia delle tensioni in Medio Oriente, con il gasolio che sfonda di nuovo la soglia di 2 euro al litro. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,897 euro al litro, 1,884 euro al litro il prezzo di ieri per la benzina e 2,017 euro al litro per il gasolio, 1,996 euro per il prezzo ieri. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,986 euro al litro per la benzina e 2,086 euro al litro per il gasolio. Abbiamo terminato.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e 2 minuti. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
18: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
17: Prima Radio, musica ed informazione.
19: Prima spot.
20: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
21: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
22: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
23: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità, la pubblicità locale.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signori!

0: ogni primavera.
1: Semana basta, la Cassazione conferma l'ergastolo ai familiari allo zio 22 anni, a quasi 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla Premier Giorgia Meloni. Indagato il trapper Sacchi, accusato di aver picchiato due ragazzi ebrei, poi ancora cronaca e l'economia tra poco.
2: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati da Paolo Sergio e dalla redazione. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre, così come i cugini, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione dei futili motivi, condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. E questa è la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. A quasi 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 agosto 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, che crollando provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Gian, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla premier Giorgia Meloni. L'emendamento non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti nei conti a spanne che si fanno nei campanelli, e la caccia ai franchi tiratori che parte immediatamente mentre le opposizioni brindano e chiedono immediate dimissioni. Di nuovo in Italia con la cronaca, minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso, con questa accusa che il trapper Sacchi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani. Operazione antidroga nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino, dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno sottratto alla disponibilità dei detenuti circa 500 grammi di sostanze stupefacenti. Lo rende noto l'USPP, l'Unione Sindacale Polizia Penitenziaria, con una nota del delegato regionale Maurizio Repola. Il sequestro è avvenuto durante una serie di controlli. Ancora una volta i nostri agenti dimostrano grande professionalità e attenzione, dichiara Repola, circa 500 grammi di droga in meno nelle strade dentro il carcere. Portiamo pagina in chiusura. Salgono ancora i prezzi dei carburanti sulla scia delle tensioni in Medio Oriente, con il gasolio che sfonda di nuovo la soglia di 2 euro al litro. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,897 euro al litro, 1,884 euro al litro il prezzo di ieri per la benzina e 2,017 euro al litro per il gasolio, 1,996 euro per il prezzo ieri. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,986 euro al litro per la benzina e 2,086 euro al litro per il gasolio. Abbiamo terminato.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:03. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: per te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Prima spot.
16: La tua giornata sarà pesante come al solito?
17: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
16: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
17: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
16: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
17: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
16: Ampio parcheggio custodito.
18: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
19: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
20: Prima Radio novità.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Emergenza caldo verso il picco della terza ondata record, in arrivo anche i temporali, legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni. Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. A Gibilterra si fa la storia, cade l'ultimo muro con la Spagna. Sicurezza via libera in Consiglio dei Ministri, il cosiddetto DDL antimaranza. Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Teheran avverte, lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli anni di aggressione statunitensi. E poi intelligenza artificiale sempre più diffusa nelle imprese, ma restano nodi, competenze e governance. Tra poco.
1: Penso che sei più bella di me.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. L'emergenza caldo in apertura verso il picco della terza ondata, record in arrivo anche temporali il servizio della redazione.
2: Aumentano caldo e afa sull'Italia, in alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi e dai 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: Tra il pomeriggio e la serata di ieri, forti temporali con piogge intense, grandinate, raffiche di vento hanno attraversato l'Alto Adige. Un albero di grandi dimensioni è caduto su un bus nel Meranese. Il mezzo è stato danneggiato, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per l'autista e i passeggeri. Legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni, il servizio della redazione.
3: I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
1: Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno. A Gibilterra si fa la storia, cade l'ultimo muro con la Spagna. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares, che ha annunciato la firma formale a Bruxelles dopo il via libera all'intesa tra l'Unione Europea e il Regno Unito sullo status post-Brexit di Gibilterra. L'accordo porta all'eliminazione dell'ultimo confine terrestre tra il territorio iberico e la rocca, che resisteva da quando la Spagna cedette il territorio alla Gran Bretagna nel 1713. Sicurezza, via libera in Consiglio dei Ministri, al cosiddetto DDL anti-maranza, e la servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sicurezza, che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
1: Dall'estero, si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. Ed è proprio Hormuz ad essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano ha inoltre reso noto di aver distrutto diverse strutture della quinta flotta americana in Bahrain. Voltiamo pagina in chiusura. L'adozione dell'intelligenza artificiale per le imprese non rappresenta solo una leva sperimentale, ma un'infrastruttura di trasformazione organizzativa. È quanto evidenziato all'interno del nuovo rapporto di Aspen, realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo, in cui emerge come l'intelligenza artificiale svolga già un ruolo determinante in numerose organizzazioni. A fronte di un campione di 34 aziende selezionate dall'indagine, oltre la metà, il 56%, registra un aumento della produttività, mentre il 32% nota un miglioramento delle capacità decisionali. Quasi il 30% delle aziende segnala però impatti ancora limitati, soprattutto a causa del nodo delle competenze. L'elemento principale di ritardo resta la governance. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 17 e 4 minuti.
5: Prima spot.
6: Accendiamo la radio.
7: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
6: Ma che...
8: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah, però...
7: Più qualità,
8: più radio.
7: Con DAB Plus.
9: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
10: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, code per incidente sulla statale 145 Sorrentina tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, direzione Napoli. Alle porte di Caserta, sempre per un incidente, abbiamo lunghe code sulla statale 700 della Reggia di Caserta, tra Caserta e lo svincolo per Maddaloni in entrambe le direzioni. Sulla A30, la Caserta-Salerno, code tra Mercato San Severino e la barriera in direzione Caserta. Siamo nell'area di Salerno per segnalare poi code dovute al traffico e ai lavori sulla A3 direzione Napoli tra Fratte e il casello di Salerno Centro. Vi ricordo infine i lavori in programma questa notte sulla A16, la Napoli-Canosa. Dalle 22 l'autostrada sarà chiusa tra Grotta Minarda e Candela in direzione di Bari. Il termine dei lavori è previsto per le 6 di domani mattina. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

settimana bassa la Cassazione conferma l'ergastolo ai familiari allo zio 22 anni, a quasi 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla Premier Giorgia Meloni. Sicurezza via libera in Consiglio dei Ministri, il cosiddetto DDL anti-Maranza. Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Teheran avverte, lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. E poi intelligenza artificiale sempre più diffusa nelle imprese, ma restano nodi competenze e governance. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati da Paolo Sergio e dalla redazione. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre, così come i cugini, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione dei futili motivi, condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. E questa la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. A quasi 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 agosto 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, che crollando provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Gian, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla premier Giorgia Meloni. L'emendamento non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti nei conti a spanne che si fanno nei campanelli, e la caccia ai franchi tiratori che parte immediatamente mentre le opposizioni brindano e chiedono immediate dimissioni. Sicurezza, via libera in Consiglio dei Ministri al cosiddetto DDL anti-Maranza, e il servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
1: Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane, ed è proprio Hormuz ad essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano ha inoltre reso noto di aver distrutto diverse strutture della quinta flotta americana in Bahrain. Voltiamo pagina. In chiusura, l'adozione dell'intelligenza artificiale per le imprese non rappresenta solo una leva sperimentale, ma un'infrastruttura di trasformazione organizzativa. È quanto evidenziato all'interno del nuovo rapporto di Aspen, realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo, in cui emerge come l'intelligenza artificiale svolga già un ruolo determinante in numerose organizzazioni. A fronte di un campione di 34 aziende selezionate dall'indagine, oltre la metà, il 56%, registra un aumento della produttività, mentre il 32% nota un miglioramento delle capacità decisionali. Quasi il 30% delle aziende segnala però impatti ancora limitati, soprattutto a causa del nodo delle competenze. L'elemento principale di ritardo resta la governance. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno, e puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. In aula ieri le immagini del delitto e il dolore della madre. Uccide il padre al culmine di una lite a Pagani nel Salernitano, arrestato un 27enne. La denuncia della Nursind, 15enne con una frattura, costretto a passare per 5 ospedali. Infine lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri si presenta al Napoli e dice: inizia un'avventura meravigliosa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione. Non mancata, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione regionale della Campania. Si è aperto a Napoli il processo per omicidio della 14enne Martina Carbonaro, uccisa ad Afragola il 25 maggio dello scorso anno. In aula il 20enne Alessio Tucci, reo confesso, ha chiesto scusa dichiarando di essere pronto a pagare per quanto commesso. Momenti di forte commozione quando sono state mostrate le immagini delle ferite riportate dalla giovane vittima. La madre Enza Cossentino ha reagito con un lungo pianto e all'uscita dall'aula ha dichiarato: Dio può perdonare, io non ci riesco. Tragedia a Pagani nella Salernitano, dove un uomo di 58 anni è stato ucciso dal figlio di 27 al culmine di una lite in casa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata strangolata. Il giovane, che avrebbe problemi psichici, è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Nocera Inferiore, dove si trova piantonato in stato di arresto. Le indagini sono coordinate dalla procura di Nocera Inferiore. Un ragazzo di 15 anni con una grave frattura scomposta al braccio sarebbe stato costretto a rivolgersi a 5 diversi ospedali della Campania prima di ottenere il ricovero. A denunciare il caso è il sindacato degli infermieri Nursind di Salerno, che ha chiesto chiarimenti all'ASL, al servizio 118, alla Regione Campania e alla Procura di Vallo della Lucania per accertare eventuali responsabilità sul presunto disservizio. Infine lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri si è presentato ieri ufficialmente come nuovo allenatore del Napoli nel suggestivo scenario del Teatro San Carlo. Il tecnico ha definito quella azzurra un'avventura meravigliosa, sottolineando l'importanza della stagione del centenario del club. Tra gli obiettivi indicati, quello di arrivare a marzo ancora in corsa in campionato, Champions League e Coppa Italia, e ai tifosi ha promesso una sana cazzimma e una sana follia per affrontare al meglio la stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e 2 minuti. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Nuova inchiesta chiusa a Milano su Daniela Santanchè, contestata a vario titolo bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata allo Stato. Dopo la bocciatura delle preferenze emergono le essenze tra Lega e Forza Italia, mentre arriva una censura per il video girato in aula dai Vannacciani. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero. Milano revoca l'autorizzazione ai monopattini Bird senza targa. Potenza, recuperati 17.000 euro sottratti con una truffa telefonica. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nove guai giudiziari per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta notificando l'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Era e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
2: Emergono nuovi dettagli sul voto che ha affossato per una sola preferenza l'emendamento alla legge elettorale sostenuto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Non ha partecipato al voto il 7,14% dei deputati della Lega e il 3,7% di quelli di Forza Italia. In totale sono stati 23 parlamentari assenti tra maggioranza e opposizione. 12 risultavano in missione, mentre 11 non erano giustificati. Tra gli assenti della maggioranza figurano 4 leghisti e 2 esponenti di Forza Italia. Giorgia Meloni risultava in missione, così come altri rappresentanti del governo. La Presidente del Consiglio comunque generalmente non partecipa alle votazioni dell'Aula. La votazione finale sulla riforma elettorale dovrebbe svolgersi ancora a scrutinio segreto.
1: Una lettera di censura sarà inviata intanto ai deputati Bannacciani, che hanno realizzato un video durante il voto segreto sulle preferenze. La decisione è stata presa dal Collegio dei Questori della Camera, che ha giudicato il comportamento non consono alle regole parlamentari. I video in aula non si possono fare, a maggior ragione durante una votazione, ha spiegato il questore di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini. I questori hanno esaminato anche la segnalazione relativa alla parola Hitler, che sarebbe stata pronunciata dal deputato Domenico Forgiuele. Il parlamentare ha subito smentito e non sono stati trovati riscontri documentali sull'episodio.
2: La cronaca diventa definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo. La prima sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando la sentenza pronunciata nel dicembre scorso dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. I fatti risalgono al 28 aprile del 2021, dopo la rapina nel suo negozio. Roggero inseguì banditi nel parcheggio e sparò diversi colpi contro la loro automobile. I giudici hanno escluso la legittima difesa, sostenendo che l'azione aggressiva dei rapinatori fosse ormai completamente terminata.
1: Il Comune di Milano ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione concessa alla società Bird Rides Italy per il servizio di monopattini elettrici in condivisione. Alla base della decisione c'è il mancato adeguamento della flotta all'obbligo di installare una targa sui mezzi circolanti su strada. La prescrizione in vigore è dal 17 maggio scorso ed è prevista da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo l'amministrazione comunale, la società non ha rispettato le nuove disposizioni amministrative.
2: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca, che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinatario e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
1: In chiusura allo sport, la nazionale italiana maschile di pallavolo è stata sconfitta dal Giappone per 3-7-2 nella gara valida per la Nations League disputata a Osaka. Gli azzurri di Fefe De Giorgi hanno ceduto al tie-break con il punteggio finale di 15-12. L'Italia occupa ora la quinta posizione in classifica e accederà alle finals, in programma in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, soltanto concludendo la fase preliminare tra le prime 8. Per conquistare la qualificazione, gli azzurri dovranno affrontare ancora Belgio, Argentina e Cuba. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Prima spot.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, nell'area di Salerno ancora code per traffico e lavori sulla 3 in direzione di Napoli tra Fratte e il casello di Salerno Centro. Sul resto della regione non si rilevano per ora particolari difficoltà. Tra le chiusure previste per questa notte segnaliamo che dalle 23 alle 6 sarà chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Sulla stessa tangenziale di Napoli dalle 23 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Camaldoli e la zona ospedaliera nelle due direzioni. Dalle 22 alle 7 invece rimane chiusa la statale 145 Sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Altra chiusura riguarda l'autostrada 16, la Napoli-Canosa. Dalle 22 alle 6 sarà chiusa tra Grotta Minarda e Candela direzione Bari. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
7: Numero 2.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. In aula ieri le immagini del delitto e il dolore della madre. Uccide il padre al culmine di una lite a Pagani nel Salernitano, arrestato un 27enne. La denuncia della Nursind, 15enne con una frattura, costretto a passare per 5 ospedali. Infine lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri si presenta al Napoli e dice: inizia un'avventura meravigliosa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione regionale della Campania. Si è aperto a Napoli il processo per omicidio della 14enne Martina Carbonaro, uccisa ad Afragola il 25 maggio dello scorso anno. In aula il 20enne Alessio Tucci, reo confesso, ha chiesto scusa dichiarando di essere pronto a pagare per quanto commesso. Momenti di forte commozione quando sono state mostrate le immagini delle ferite riportate dalla giovane vittima. La madre Enza Cossentino ha reagito con un lungo pianto e all'uscita dall'aula ha dichiarato: Dio può perdonare, io non ci riesco. Tragedia a Pagani nella Salernitano, dove un uomo di 58 anni è stato ucciso dal figlio di 27 al culmine di una lite in casa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata strangolata. Il giovane, che avrebbe problemi psichici, è stato trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Nocera Inferiore, dove si trova piantonato in stato di arresto. Le indagini sono coordinate dalla procura di Nocera Inferiore. Un ragazzo di 15 anni con una grave frattura scomposta al braccio sarebbe stato costretto a rivolgersi a 5 diversi ospedali della Campania prima di ottenere il ricovero. A denunciare il caso è il sindacato degli infermieri Nursind di Salerno, che ha chiesto chiarimenti all'ASL, al servizio 118, alla regione Campania e alla procura di Vallo della Lucania per accertare eventuali responsabilità sul presunto disservizio. Infine lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri si è presentato ieri ufficialmente come nuovo allenatore del Napoli nel suggestivo scenario del Teatro San Carlo. Il tecnico ha definito quella azzurra un'avventura meravigliosa, sottolineando l'importanza della stagione del centenario del club. Tra gli obiettivi indicati, quello di arrivare a marzo ancora in corsa in campionato, Champions League e Coppa Italia, e ai tifosi ha promesso una sana cazzimma e una sana follia per affrontare al meglio la stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

svegliarti, svegliarti. Come devi fare a nobilitare il mio tuo comportamento? Che sono le 6 di mattina, ma di mattina che soffia il vento. Io sono che scrivere ancora, ridere ancora di me.

È 1:01.